Manego ya wimba kwa kasha spia zamari kuali sana. Inandino anjiri mampunga. Inandine di kumanin sema wambuya galora. Bye bye, ndabiza msalibu ino.